0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ama follemente. Ama più che puoi. E se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato. E sarai innocente.

0: Coccano le 9.40 sulla tua radio del benessere, dimensione sono soft e sono veramente curioso di sapere dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino e allora ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Uno dei paesi più esotici orientali, una porta che ci avvicina all'Oriente Estremo è la Thailandia e c'è un famoso triangolo, si chiama Chiang Mai, Chiang Rai, e oggi vi voglio parlare di Chiang Mai per l'ennesima volta. Qui, insomma, a parte gli elefanti, le cose bellissime, questo luogo ti cattura subito con i suoi templi dorati e le stradine che sono intrise di storia, di cultura millenaria. La prima mattina che ho avuto a disposizione ho deciso di visitare un tempio nascosto. Era tra piccoli vicoli e appena fuori dal paesino, nelle colline, appena si entra il silenzio e la spiritualità ti avvolge. I Buddha dorati sembrano sorridere, il profumo dell'incenso è quasi ipnotico, buonissimo. Più tardi poi mi sono avventurato nel mercato notturno, quello di luci, colori, cibo ovunque, confusione. Ho provato un piatto locale che sembrava innocuo così all'apparenza, finché ho scoperto che per i thailandesi piccante ha un significato diverso dal nostro. Piccante in lingua thai significa letteralmente fuoco in bocca. Io, con il mio coraggio da turista un po' stupido o da viaggiatore rassegnato, ho detto vabbè, assaggiamo, e ho quasi ballato sul posto cercando acqua, pane o qualsiasi cosa potesse alleviarmi, e tra un sorriso dei venditori che ovviamente ridevano di me e un tè offerto da un monaco curioso impietosito, ho capito che il vero fascino di Chiang Mai non è solo nei templi, ma soprattutto nelle persone, nella vita che puzza tra queste bancarelle ricche di prodotti ma anche di tantissima umanità. Insomma, la Thailandia è bellissima, Chiang Mai la rappresenta.

0: Molto bene, poi alla fine della giornata, mentre cammini tra le lanterne accese, i profumi speziati, si ha la sensazione di aver vissuto in un mondo intero dentro una città sola, un posto dove la spiritualità, il caos, la gioia quotidiana convivono in perfetta armonia e soprattutto ti danno quella sensazione di benessere e di pace con te stesso. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

0: il 1971 quando veniva scritta la storia della musica. John Lennon con la sua Imagine su Dimensione Suono Soft. Fra poco l'informazione, ma prima un consiglio per te, perché ci sono delle serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Menea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti, ma anche dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Menea, acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
4: Roma è eterna.
5: E il caldo pure.
6: MD Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
15: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
16: e usata da 0100.
15: Assistenza e ricambi da 0100.
16: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
15: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
16: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
15: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
16: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
15: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
16: Gruppo 0100.it.
15: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
17: Buongiorno. Buongiorno da Andrea Soprani. È in corso da questa mattina presto una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti. Oltre 100 militari impiegati sul campo. Le attività di perquisizione e controllo si stanno concentrando nelle piazze di spaccio storiche e nelle aree recentemente finite al centro delle cronache giudiziarie, come il complesso delle cosiddette case rosse a Fiumicino. E un doppio colpo è avvenuto anche alle piazze di spaccio di Ostia Ponente. Scoperta una base di spaccio nell'appartamento di una donna insospettabile. Sono due le indagate finite in manette. All'interno dell'abitazione è stato trovato un borsone con oltre 2 chili di cocaina e crack, in buona parte già divisa in 300 dosi singole, e 1,5 chili di hashish. Alcol e droga a testa, 100 celle, decine di patenti ritirate e controlli a tappeto della polizia locale nel fine settimana. 1 migliaio di illeciti accertati nelle strade e tra i locali pubblici. Tennis Roland Garros, buona la prima per Lorenzo Sonego, il piemontese numero 69 del mondo, ha superato il primo turno battendo il tennista di casa Pierre-Hugues Herbert. Vittoria anche per Federico Cina, che batte lo statunitense Riley Opelka. Oggi Jasmine Paolini aprirà il programma dalle 11 contro l'Ucraina Jastremska. Matteo Berrettini debutterà sempre dalle 11 contro l'ungherese Fuksovic. Flavio Cobolli sarà invece impiegato nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino. Ultimo match non prima delle 17. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
18: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
19: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
20: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
21: Io ti amo. Lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa e il cielo in un bacio.

0: la tua radio del benessere, Dimensione Suon Soft. Fra poco arriverà l'appuntamento dedicato alle Good Life. Oggi ti voglio parlare di asciugamani come un simbolo di tranquillità mentale. Come sempre, se ne vuoi sapere di più, ti invito a rimanere con noi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suon Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno.
4: Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
7: Attenzione, attenzione!
8: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
9: Per ragazzi con e senza disabilità.
10: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, i Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
11: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
12: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
13: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
14: Per info www.artenelcuore.it.
15: Vi aspettiamo!
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
17: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
16: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
17: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
5: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulmine.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

E lo so che lo stai già cantando a squarciagola nella tua automobile mentre sei in fila da qualche parte. Non si può non cantare Claudio Baglioni, in particolar modo questa "E tu". Era il 1974 e l'abbiamo ritrovato

0: L'asciugamani diventa così il simbolo del minimalismo, della capacità di adattarsi e di non andare nel panico. Non a caso il libro è diventato un cult anche tra appassionati di spazio e di astronauti, che spesso lo citano con affetto. Il consiglio di oggi è semplice: basta alleggerire la mente, lasciare andare il superfluo e ricordare che a volte bastano calma, ironia e il giusto atteggiamento per affrontare qualsiasi giornata. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: non possono mancare gli anni 90 nella programmazione musicale di Dimensione Suono Soft. Lei era Laura Pausini in Assenza di te. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme fra poco l'informazione.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Kinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
11: Te devo dire una cosa.
12: Dilla.
11: Sto a Rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
12: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
11: E quindi?
12: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
13: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Duplice omicidio a Villa Pamphili. Francis Kaufman, da 13 giorni ricoverato nel reparto psichiatria dell'ospedale Santo Spirito per un disturbo psicotico acuto e temporaneo, rifiuta le cure psichiatriche e il processo rischia una lunga sospensione. La situazione è in stallo. Intanto sono stati sospesi

0: termini della carcerazione preventiva. Al quadrare una donna domiciliata nel campo nomadi di Via di Salone, già nota alle forze dell'ordine, è stata sorpresa in casa insieme a due complici dai proprietari al loro rientro. Mentre i due complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce, la 21enne è stata inseguita dalle vittime e bloccata a pochi metri dall'abitazione dai carabinieri, recuperata la refurtiva. Centro invaso dai rifiuti dei negozi, AMA potenzia il servizio. Più passaggi nelle ore serali, in particolare tra le 20 e le 21, parte dal Tridente il nuovo piano per migliorare la raccolta differenziata dedicata alle utenze non domestiche, negozi, hotel, ristoranti, attività economiche in una delle aree più delicate del centro storico di Roma, dove il tema del decoro urbano è da tempo sotto osservazione. La sala operativa Ocronia continua a incrociare dati per migliorare le prestazioni dell'azienda. Il presidente Manzi dichiara: saremo più tempestivi. Calcio, la Roma va in Champions dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona al Bentegodi. Gasperini dichiara: partita bellissima e Malen decisivo. Il tecnico giallorosso si coccola il suo bomber, fondamentale nello sprint finale per la Champions. Ci serviva un filotto da grande squadra, è arrivato nel momento giusto, sempre creduto di poterci giocare il quarto posto, così il tecnico giallorosso nel post partita. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Sarà davvero il giorno buono? I mercati scommettono sul fatto che davvero si sia arrivati al giorno della firma della tregua tra Iran e Stati Uniti. Il gas scende di molto nel suo mercato e così succede per quanto riguarda il greggio. Le borse crescono e tutto sarebbe evidentemente lo scenario per l'annuncio. Ma c'è sempre un ma con Trump e i suoi. C'è sempre un ma perché queste stesse parole le ho sicuramente già dette altre 6-7 lunedì passati. Del resto la guerra praticamente arriverà, se ci arriverà, a 90 giorni, a 3 mesi giovedì prossimo. E questo fa capire perché c'è ancora un retropensiero di scetticismo, perché c'è sempre qualche frase, Rubio l'ultima, firmiamo oggi, se no c'è l'altro scenario, lo scenario ovviamente è quello del bombardamento. Ma certo, queste sono parole che vogliono dire alla controparte iraniana: firmate, perché se no finisce male. Ma questo è stato detto tante volte. Piuttosto, se si firma oggi, cosa si firma? Che fine fa l'uranio arricchito in mano agli iraniani? Che cosa succede dello stretto di Hormuz? La questione non è di poco conto, perché tutti, ma proprio tutti gli analisti, e non soltanto, verificheranno le condizioni dell'accordo per dire: ha fatto bene l'America, ha fatto male l'America. E si parte dal fatto che prima del 28 febbraio, quando ci fu il primo bombardamento israelo-americano su Teheran, lo stretto di Hormuz era aperto e tutto il resto, gli ayatollah erano alla guida del paese e lo sono ancora oggi. E insomma, il rischio è che si dica, la prospettiva meglio, che si dica: ma valeva la pena fare questa guerra, visto che tutto più o meno è come prima?
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
3: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimane.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Fatti amare per i tuoi difetti, che i pregi sanno amarli tutti.

0: come si dice, la casa è un po' il conforto, quello che ci vuole dire Jess Glynn in questa Take Me Home, ma più che altro per il bisogno di avere accanto qualcuno che ti sostiene nei momenti più difficili, più fragili, cose che possono succedere praticamente un po' a tutti quanti. È una storia molto personale che la stessa artista, diciamo, ha scritto durante un periodo di fragilità personale. 11:16, questa è Dimensione Suono Soft. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Puoi scoprire il programma completo su uniroma3.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri

0: il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum DOC G 75 CL a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
3: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
0: Da Leonori.

0: Azione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
4: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
4: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro. Euro e T-Cross da 22.700 con super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamento 06 35 45 09 04 Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: La grande musica dell'estate a Roma.

0: Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'Automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'Automobile a Frosinone e Latina.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

sono anche i meravigliosi Spandau Ballet con Through the Barricades. Questo è il pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io ti auguro ancora una volta ogni bene e soprattutto buon pomeriggio. La voce è quella di Fabiana Sera, ti tengo compagnia ancora per qualche minuto, giusto il tempo di dirti che c'è stato il World Cocktail Day e c'è stata una classifica, ma indovina il cocktail più bevuto al mondo, non nel nostro condominio, signora mia. Il cocktail più bevuto al mondo è ancora il Negroni, italianissimo, frutto tra l'altro, io non lo sapevo, di un'intuizione aristocratica. L'aperitivo italiano per eccellenza è frutto del talento tricolore, quindi ancora una volta veramente complimenti al talento italiano. A seguire il Bellini e lo Spritz. Qual è il cocktail che più ti piace preparare? Non mi dire il latte, dai, non è un cocktail, un bicchiere di latte fa bene tantissimo, però magari diciamo agogniamo qualcosa di più frizzantino, di più saporito. I Queen, Love of My Life.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: capito, ho bisogno di qualcosa di buono che mi illumini il mondo proprio come te. Ora dedicala a qualcuno questa bellissima canzone di Zucchero, ultimo discone di questo primo pomeriggio che continua su Dimensione Sono Soft.
1: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 1 e via Pontina 591.
3: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Attenzione, attenzione!
6: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
7: Per ragazzi con e senza disabilità.
8: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20.30.
9: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
10: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20.30.
11: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
12: Per info www.artenelcuore.it.
13: Vi aspettiamo!
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
16: Da Francesca Proietti, fermato nella notte per un controllo in via Nicola Zabaglia mentre era al volante di un'auto accelerato, dando vita a un inseguimento per le strade di Testaccio, fino a quando il 29enne romano, già noto alle forze dell'ordine, ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un palo della luce. Bloccato dai carabinieri, aveva con sé oltre 5.000 euro poi sequestrati. Medicato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, fuga pericolosa. Nei suoi confronti è scattata anche la sanzione per guida senza patente, mai conseguita. Da 13 giorni Francis Kaufman, ricoverato nel reparto psichiatria dell'ospedale Santo Spirito per un disturbo psicotico acuto temporaneo, si rifiuta di assumere le medicine che dovrebbero farlo tornare in condizioni di essere capace di stare a processo. Perché l'istruttoria riprenda sarebbe necessario che Kaufman assumesse medicinali in modo da tornare lucido. Intanto sono stati sospesi i termini della carcerazione preventiva. Cambiamo argomento, la Roma vola in Champions League grazie alla vittoria in casa del Verona. Uno dei protagonisti della stagione giallorossa, Nicolò Pisilli, ha commentato l'esito del campionato. L'ha fatto stamane in occasione della consegna del premio arancio conferitoli dall'Unione Stampa Sportiva Italiana. Sentiamolo.
17: Ritornare in Champions dopo tanti anni sicuramente è una grande emozione, ci abbiamo lavorato tutto l'anno e siamo molto contenti. Siamo sempre stati in quelle posizioni, poi a volte stavamo dentro le prime quattro, qualche giornata fuori, ma diciamo che non c'è mai stato uno stacco di punti notevole dalla quarta, quindi ci abbiamo creduto sempre. E soprattutto nella seconda parte della stagione penso siamo riusciti a mettere in campo le sue idee al meglio, perché abbiamo capito meglio i concetti e abbiamo espresso anche un buon calcio per tante partite.
16: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione, grazie a te che anche oggi hai scelto di ascoltare il primo pomeriggio di Dimensione Sound Soft, un pomeriggio che continua. Io ti do naturalmente appuntamento a domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
12: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
18: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno. No.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera, quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore, quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 15 minuti, lunedì 25 maggio 2026, stai ascoltando Dimensione Solo Soft, la tua radio del benessere. Sono Roberto, dopo Fabiana Sera anche oggi ti accompagnerò fino alle 21 con la nostra splendida musica, fatta di successi di ieri e di oggi, e abbiamo iniziato con Natalie Imbruglia e Shiver. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Da Leonardo.

0: Azione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui. Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
2: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Carlos Santana con Corazón Espinado su Dimensione Sonosoft. 17:36 minuti, ascoltiamo ora il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Cosa significa oggi difendere la cultura dell'olio extravergine d'oliva? Beh, sicuramente produrre qualità, ma anche custodire storie, territori, ricerca, tradizioni e soprattutto persone. Bene, quello che si prefigge il premio intitolato Ranieri Filo della Torre, istituito da Pandolea, l'associazione che riunisce le donne dell'olio e che da anni porta avanti un lavoro proprio di promozione culturale e divulgazione dell'extravergine italiano. Oggi è con noi la presidente Loriana Abruzzetti. Loriana, benvenuta a Segreti in tavola.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Stamattina si sono svolte le premiazioni della nona edizione di questo premio che ho avuto l'onore di ricevere l'anno scorso. Raccontaci com'è andata e qual è poi anche lo scopo di questo premio intitolato Ranieri Filo della Torre.
3: Sì, grazie Francesca. Allora, questa edizione è stata un grande successo, una grande partecipazione, siamo molto soddisfatte. Come hai detto tu, ci sono all'interno di questo concorso anche dei premi speciali che noi assegniamo a delle persone, in genere delle donne, ma anche non siamo, insomma, come dire, troppo selettivi, quindi anche degli uomini, che in qualche maniera si sono distinti in vari ambiti legati all'associazione Pandolea, che si occupa sì di olivo di olio ma anche di educazione alimentare, salute, stili di vita, eccetera. Però diciamo che il concorso fondamentalmente nasce come opportunità per celebrare l'olivo e l'olio non solo come una pianta o come comunque un prodotto, ma come un simbolo, e ne nasce anche da tutto questo lavoro una antologia che appunto poi presentiamo in questa giornata. Diciamo che il concorso appunto ha come obiettivo quello di avvicinare le tante persone che sono sensibili a questa tematica al nostro mondo, che è quello appunto agricolo e olivicolo, e poi abbiamo anche inserito il concorso dedicato agli studenti delle università che appunto presentano i loro lavori, le tesi dedicate appunto all'olio fondamentalmente, e quindi facciamo anche questa premiazione in collaborazione con l'Accademia dell'Olivo e dell'Olio e le università italiane. Ci tengo anche a precisare che abbiamo avuto l'onore di avere tra i relatori una referente della FAO, la dottoressa Taco Ndiaye, che anche lei ha portato la sua testimonianza. Lei è responsabile soprattutto all'interno della FAO delle tematiche che si occupano di gender, quindi diciamo è molto in linea con quello che poi sono gli obiettivi che noi ci poniamo, e quindi è stato un grande onore per noi che lei abbia deciso di partecipare e ha portato la sua testimonianza. Quindi devo dire,
2: esatto,
3: è stata una giornata ricca.
2: Immagino, in un anno speciale, bravi, nell'anno della donna rurale, quindi insomma istituito dalla FAO, che è davvero una cosa importante.
3: Ecco, sì, infatti il collegamento con la FAO è perché il 2026 è stato dichiarato l'anno della donna in agricoltura, e quindi abbiamo invitato la dottoressa Ndiaye a partecipare. Lei insomma molto gentile si è prestata, è venuta e anzi ci coinvolge poi spesso nelle loro iniziative che fanno all'interno della FAO, quindi insomma anche questo è un bel risultato.
2: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e ti ringrazio soprattutto per il lavoro che fate di divulgazione, insomma, per tenere alta la cultura dell'olio extravergine.
3: Grazie.
2: E a presto.
3: Grazie Francesca, grazie a tutti, buona serata.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Sonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams su Dimensione, sono Soft, e tu andrai al suo concerto? Sì, è a Firenze, ma è l'unica data italiana e ci sono ancora biglietti disponibili. La data è sabato 13 giugno.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
7: Te devo dire una cosa.
8: Dilla.
7: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
8: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
7: E quindi?
8: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
9: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione, sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buonasera da Francesca Proietti. Gennaro Gattuso, ex CT della Nazionale Italiana di Calcio, al netto di imprevisti si avvia ad essere il nuovo allenatore della Lazio. Gattuso, che in settimana vedrà la società biancoceleste, dovrebbe prendere il posto in panchina di Maurizio Sarri. Si è conclusa la vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino. Arrestate 8 persone, denunciate altre 15. Il capillare dispositivo dei carabinieri, con oltre 100 militari impiegati sul campo, ha permesso inoltre di rinvenire e sequestrare numerose dosi di droga tra cocaina, hashish, crack e marijuana. Parte dello stupefacente, 246 grammi di marijuana, è stato rinvenuto occultato nei garage sotterranei in piazza Gasparri.

0: e sequestrato a carico di ignoti. I carabinieri inoltre hanno restituito un appartamento in piazza Gasparri al comune di Roma, illecitamente occupato per attività di spaccio. Cambiamo argomento: da domani fino al 29 maggio Roma ospita la fase finale nazionale dei nuovi giochi della gioventù, la più grande manifestazione sportiva scolastica d'Italia, tra gare e incontri con i campioni. Sentiamo la leggenda del nuoto italiano Filippo Magnini.
1: È l'immagine di quello che lo sport dovrebbe sempre essere: aperto, accessibile, vicino ai ragazzi, capace comunque di unire scuole, territori e le comunità. Anche quest'anno il programma è molto ricco, infatti si parte del 26 maggio da Piazza del Popolo, dove comunque ci saranno, no, un po' di festa, musica, energia. Infatti ci saranno artisti che hanno già dato l'ok alla loro partecipazione, come Noemi, Niccolò Filippucci, Eddie Brock e Cioffi. E poi inizieranno i due giorni di gare nei luoghi simbolo dello sport di Roma, quindi dallo Stadio Olimpico alle mie amate piscine del Foro Italico, dal Giulionesi alla Farnesina, Tor di Quinto, al Centro Paralimpico Tre Fontane.
0: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Inizia una nuova settimana e l'anticiclone subtropicale resta ben saldo e robusto sul nostro territorio. Anche sul Lazio nelle prossime ore e domani il tempo si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Soprattutto il clima sarà caldo estivo in ulteriore accentuazione. In diverse località, ad esempio anche su Roma, le temperature massime in ulteriore rialzo saranno prossime ai 33-34 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

0: canzone suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

0: ci si ammazza, il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: volta.
1: Negramaro, e siamo sempre più vicini al loro ritorno a Roma per il concerto, esattamente sabato 20 giugno, Rock in Roma. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Attenzione, attenzione!
6: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
7: Per ragazzi con e senza disabilità.
8: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
9: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
10: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
11: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
12: Per info www.artenelcuore.it.
13: Vi aspettiamo!
14: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
15: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
16: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
15: Ma l'aereo è tra 6 ore.
16: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Da Leonori

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce. Con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
3: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
4: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700 con super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: valentinoautomobili.it.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro. Prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro. E 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus. Totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
9: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto.

0: Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sibicella 11 e via Pontina 591.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Favi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Tantissimi classici ogni giorno per te su Dimensione Suonosoft. Abbiamo ascoltato Roy Orbison e la storica You Got It. Ora torniamo al 1971. Una canzone italiana magnifica. Lucio Dalla, 4 marzo 1943. Dice che...

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente.
6: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
7: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: C'è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d'amore, anche se finita.